0: Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato Toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, Vito Paternoster violoncello, Giovanni Torlonano pianoforte.
1: Antonio Salieri, Le Danaïdes, ouverture dall'opera. Quartetto Amati, Juan Carlos Ribin e Alberto Martini violino, Enrico Baldoni viola, Zoltán Szabó violoncello.

0: Di Antonio Salieri avete ascoltato Ouverture dall'opera Le Danaïdes. Quartetto Amati, Juan Carlos Ribin e Alberto Martini, violino. Enrico Baldoni, viola. Zoltán Szabo, violoncello.
1: Biagio Marini, Alla Luna, canzonetta per voce e strumenti. Paolo Fagotto, tenore. Ensemble Accademia Claudio Monteverdi di Venezia. Hans Ludwig Hirsch, direttore.

Di Biagio Marini abbiamo ascoltato Alla Luna, canzonetta per voce e strumenti. Paolo Fagotto, tenore. Ensemble Accademia Claudio Monteverdi di Venezia. Hans Ludwig Hirsch, direttore.

Francesco Cavalli. Magnificat a 8 voci per doppio, coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale i concertanti, complesso strumentale il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci, maestro del coro Bruno Gini.

0: Di Francesco Cavalli avete ascoltato Magnificat a 8 voci per doppio coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale e concertanti, complesso strumentale Il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci. Maestro del coro Bruno Gini.
1: Richard Strauss, concerto numero 2 in Mi bemolle.

Le maggiore per corno e orchestra. Allegro, andante con moto, rondò allegro molto. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Kurt Masur.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia diretta da Kurt Masur.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 24 in Do minore per pianoforte e orchestra, K491. Allegro, cadenza di Ingrid Hebler, larghetto, allegretto. Pianista Ingrid Hebler, London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra K491. Pianista Ingrid Hebler. London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.
1: Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, Quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Parte prima, l'adorazione della terra. Parte seconda, il sacrificio. Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen.

Di Igor Stravinsky avete ascoltato Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti, Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen. Friedrich Chopin, quattro scherzi per pianoforte, numero 1 in si minore opera 20, numero 2 in si bemolle minore opera 31, numero 3 in do diesis minore opera 39, numero 4 in mi maggiore opera 54. Pianista Mikhail Pletnev.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato quattro scherzi per pianoforte, pianista Mikhail Pletnev.
1: Anton Bruckner, messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo, grosse messe. Kyrie, moderato. Gloria, allegro, andante mea adagio, tempo primo, ziemlich langsam. Credo, allegro, moderato misterioso, langsam, largo, allegro, tempo primo, moderato, allegro. Sanctus, moderato, allegro. Benedictus, allegro moderato, allegro. Agnus Dei, andante, moderato. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese diretti da Eugen Jochum.

0: Di Anton Bruckner avete ascoltato Messa numero 3 in Fa minore per soli, coro, orchestra e organo. Grosse messe. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese, diretti da Eugen Jochum.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in Fa maggiore, opera 68, pastorale. Risveglio di piacevoli sensazioni all'arrivo in campagna, allegro ma non troppo. Scena presso il ruscello, andante molto mosso. Allegra riunione di contadini, allegro, in tempo d'allegro, tempo primo. Temporale, tempesta, allegro. Canto dei pastori, sentimenti di gioia e di ringraziamento dopo la tempesta, allegretto. Orchestra Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Paavo Järvi.

Boys Dinger, lo metti via e lì per la moderazione abbiamo. Boys Dinger, lo metti via e lì per la moderazione abbiamo.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle mesales dös domis de alle lora del notiziar ladinin que vendres trantun de masse. Bun domis de aus dicchans, chinas ascutais se. Idunga tirano d'lada ai titui. Intervant compliqué por il soccorso alpin de Mareo, un alde 60 anni brodore sura strada je con la roda. Trapolarias tres messaggi sul il fonin, i carabiniers de Gardana a identifiqué ed edant dös persones ca trapolè un alde post. I bajons poince del tru de la roda de fascia e de Bolzano danza che fegin que tappat la Val Badia. Dol notiziar l'erca la copa dal caffè sorvida in que da Doretta Zanonar. Ciò che annunziati titui metunz e mancun l'incident son se ducamo in Sara su la strada d'anter la pli de Mareo e Saras. Gna la por dul control de sua roda alle roflette clander de strada tomè sur a je e brodore por se por je 20 metri je por un rogn. L'al de 60 ans de pushter a instas ciamo cardei soccurs do la tomada. Sun il post e l'internul soccurs alpin de Mareo, la Cruz Blancia e i soccurs d'emergenza da Bornechite. Il ferie nu stabilisé e con l'aiut de na bin da il nutrazzut strada. N'intervant plutost compliqué d'anda de tagauge ad l'art. Do les prumes curas d'apert del dottur d'emergenza sun il post e l'al nu condut t'l'ospedal da Bornec. E alle juinant cina les deus da domang l'intervant di Juda Krupp del Center Fascia por gia dai dedui excursionists de la Svizzera rovat difficoltà stratang nagita sun cadenac. Martina Riernes dis de plus.
2: I doi Svizzeri fava pie via per fela via freda del Chardinac d'antr moia. Maia taut il faut stroi i ruvetan jarong ort da calca in a jenia plus tach boni da rue ora. Alla fine si restei bloqueit il rayon de la croda di Zirmei, de la gruppa del Chardinac, an autazza da 2600 metri, i apon antar la diesta saira carda aiut da via ca in a fava nia ingegnoi in o furni per passina nuot da d'ora. La centrale d'emergenza del Trentin ha mandato sul posto in Juda Krupp la stazione del Center Fascia con il giolare del soccorso. Abina i due escursionisti in difficoltà, jesunic cerriete giolare e porte giù a val. I due ne sa fatnia e fava sprigule e ova freit, pur un po' jesunic vegetei per una segura da perte del personale sanitario dell'ambulanza. Nauter intervanti il stat l'ultima nuot per i soccorridori del rayon di Lecce de la Marte del Trentin o la canaila de 64 anni in Favania unida de Raviers da Nagita. Dovai già ta il segnal del fonin de l'aila e la puc de la diesta saira unida bineda su una strada forestela e la favatumeda in Santupovania plu a unida Raviers a Ciosa. Ma sul post alla giappa la prima curas dal doi la unida compagnia dai soccorridori del luog e saurandata all'ambulanza.
1: Gardana ai carabiniers identifiqué de dant de persones ca trapolè un al tres messaggi sur il fonin.
2: Succedui il fat de juni, canc un al de 58 anni de Gardaina a Japan messaggio SMS sur si fonin ca semiova unit al servis de pagament Nexi, con la vista na transazion de 1.570 euro pie de via dal cont de l'al. Riesdoi el unic contatada na persona ca dijova ca l'al fosse stat la vittima de trapulons e ca permetter in segurezza si scioldi asl de prescia musuman de 2.490 euro sur un cont segur. Do avai fat kash se alal randu konst lan janeda, ja dat sau ratschike suze du prai karabiniers da uch tijai. Kish arieschen via vien reschides apunting, abinang oral percurs ka kishol dia fatsun konst des valivas, i jatang oral apurtina bankomatu la kishol dia unic tauch ora. Coca responsabili de la trapularia jeloni identifica doi persones la campania, naila de 25 anni in el de 19 anni, que fava bella conosciui a la forza dell'orden per d'autre trapularies de questa sort. I doi unic dac saura pra la procura de Bolzano.
1: Imudung argument. L'economia italiana è cresciuta de plus de cican ne s'aspettat il secondo quartale calince chalet de Gran Cruzi por la vera l'Iran. Il produt nazional brutto è aumentè del 0,2% parid l'ancum il medem quartale in l'an passè. In sua la scelsa va l'Istitut de Statistica Italian Istat. Aspettes aspettang ma un aumento de 0,1% la spana de temp d'antar auri e giugni. E ince l'economia del Sud Tirol crescinant mo la cresciuta Simpe Grasch, i dettagli da Mara Miribung.
3: 0,6% desiste l'aumento economico del Sud Tirol del 2026. Il mercato del lavoro è stabile, la quota di disoccupati è 1,9%. Il campo del turismo è per nota mancia aumentato il primo mezz'anno 3,5% a 6,9 milioni. L'inflazione 3,4% passa. Dando ad il vir, lega e l'energia diventa da sempre più certo.
1: Al singiunta ai passa 500 km de trus por rodes del Trentin, il tru della roda te fascia, ed oda ein de la urs e intardiamance il nus clutge la realizzazione, Cecilia Mazzelnes reporta.
4: L'ultimo tocco del tru della roda de fascia da Fontanac fin da pen della roa Cenacei le venu inaugura ufficialmente in giro con l'autorità del Trent e de fascia. Un tassir che si aggiunge ai passa 500 km del tru per la roda del Trentin. Un'opera spetteda per un'offerta turistica e sportiva domaneda e dureda. De moto 2025 a pera le venu concostato i 120.000 passaggi de rodes scuton su Fausto Lorenz, presidente della PT.
5: Noi siamo stolti di poter essere qui anche a inaugurare l'inondazione di questa ciclabile, di questo ultimo tocco che resta da conoscere sistemare, ma soprattutto non perché che è stato l'investimento da mandare alla provincia di un'infrastruttura per la Val de Fascia, ma soprattutto perché le dimostrare di avere la volontà di creare una mobilità sostenibile, una mobilità alternativa, una mobilità o la che ne sgesce al di fuori di che le strade o la che le macchine per se goder ne smonci.
4: Il TOC NEF è di 6 km length, le venue a costare 2,14 milioni di euro. Il URIRES è venuto in consegna a moto 2023 per quest'ultimo TOC. Da PEC la conclusione donna l'ingia di Interdivamence, un'opera aspettata a livello turistico, scutono su Matteo Iori, procuratore del Comune Generale de Fassa.
6: Siamo molto contenti di questo risultato, ci voglio ringraziare tutti chi che già l'ha e adesso però se vedete i risultati, perché ho già veduto che Prumes dice che anche lì una struttura, anche lì una strada desvaliva da quella che lì zir con gli auti, zir sul stradon principale, la gente lo dovrà e lei è contenta del durer.
7: E c'è un turismo che muda e ci vede stardò?
6: Sicuro, ho già detto anche, le sta già detto, che probabilmente già questo non basta più a Erdemo una strada per la Rodes, messe da anche con chi che va a pe, probabilmente le già massa pec per tutta la gente che va a pe, che va con la Rodes e Val de Fassa.
4: Il Trui il va a gran parte a dritta della Veis fuori dai paesi, le vignù dura materiale naturale, desche il pitch per la Sieves e le sta besende fer su due pens per passare fuori e Ruv de Duron a Ciampedel e Ruv de Antermont a Cenacei. Una infrastruttura che piace in già chi che va a pe. Luca Guglielmi è il consigliere provinciale Adin a Trent, che è il del Troi della Rodes della un di obiettivi di questa legislatura.
8: Siamo stati buoni di Rue Rapids, ho un trovato risorse in più per attaccare con questa sperimentazione che separa il pedone da quel che va con la Rodas, però anche che sia un obiettivo da portare in avanti per il davenir a ciò che si possa fare su tutta la ciclabile a Pontin, spartire chi che va a pe e chi che va con la Roda, perché so anche comunque il cicloturismo le do e do che il cresce e al do la politica contro le soluzioni.
4: Adit Luca Guglielmi, il tour della Rodas, Sneffel sarà utile anche d'inverno o la che passerà la marcia lunga.
1: In una data nuova d'attualità, a Balzan il numero reinir la temperatura più calda dell'an 38,9 degrà e l'una de cialt desginante in ceti prossims dis. Roman Clara nes dis de plus.
9: Il gran cialt ne se fiz niama sintiki dis les cites mo in ceti paiz les valadas. A San Martin de Torre la temperatura più alta rovada inir jubia a 30,8 degrà. A Corvara sal termometro architea a 27,4 degrà. Te salva il rovecina a 26,6 degrà. Temperaturas altas monia champredla con il cialt che il raion de Balzan, con la massima che rovada chi sdisa a 38,9 degrà. Una temperatura che nuida registrata alla do del meteorologo di Tarpeterlin l'ultimo anno del Sud Tirol danda 4 anni. Die grande Mudamensch ne nia produce per i prossimi dies, mu al nedesse nia estortan cialt, scio che in ira jubia. Alla do de Peterli nel preodu un picce smendriment las temperaturas, mu al desaumente l'umidite l'aria, che podes porte a cemo plus gran difficultes da tini fora il cialt.
1: I Romagnum pro la tematica, il Survis Meteorologic de la provincia presentem bilanz de scio che il tampe stetl mais de Massé, Stefan Pescollorung nos reporta.
10: Pücha pleuja e temperatures dar altes cajun kürtel resume il tantel mais de messe. Les temperatures estades de 2 de grassura la masaria de calz registrades de pleuagne alza fora al meteorolog la provincia di Terpeterlin. La terza una de cialta as comencenci ar mezz messe e do val de impi plui frasc as comencenci spot la fin del mais la quarta perioda de cialt che do aginante sarance cal la plui lungia alla do de Peterlin. La temperatura più alta registrata è sta i 38,9 de gramus ora in ira balsang, che è un bel aldi. Cala più bassa, i 2,6 de gra, misura ai 24 de mese alle 6. Rispetto al mese di giugno, il mese è più relativamente più che gran parte la provincia, ma il 30% la quantità normale per il mese. Un più di più alto, più alto, la val dell'Ades, muince il 50% manco rispetto alla norma.
1: Il gran cialt e la mancanza di precipitazioni sono in conseguenza sulla natura, dando di un interaccio per il geologo Volkmar Meyer neanche ai temporali la soluzione della problematica.
9: La quarta onda di cialt e la suta delle ultime sedime sono in conseguenza negativa per il terraccio. Ai succe con il gran cialt e il vento sacci c'è fuori di più, dice il geologo della provincia Volkmar Meyer. Un gran danno fece la suta dando di un terraccio che sono plattas di porfin. Questa sorta di terraccia funda nella zollere non a colan e la val l'Ades, spiega Meyer. Se il terraccia ci fa portare più tempo più c'è ega spavano il dure e se stante di conseguenza da tosse ega. Ideal fosse il porcal che al tiro va spormezzo più di ega all'iade, ma di seguire un temporale una tempesta, dice Meyer. De che dai l'onero e lega nia in profondità il terraccia mu rogorma sura ia, con di conseguenza la possibilità di roes o schmöjes.
1: Ince c'è una gran suta al momento con conseguenze negative su i terracci che io mi fo dare al di nel prigo de med fugte bosch nia più tang alt a livello internazionale.
3: La Spagna arbasse la situazione d'emergenza doi med fugte bosch del sultim sedmas. La scombattuta del regiun satocades del nord-vest Romagna nant. Ince sono la spona dell'Atlantic francese e la situazione manco psoccia. Ampudes dicl più psoche jet do, ha dit il ministro d'interns. La Grecia e la Turchia combattono da fuoco al momento contro il plumet fuoco.
1: L'ERC alert il notiziar. Sono i movimenti che proda tra la tela contrada e una performance di danza da cornici fece la natura, che è un spettacolo curt di Pozen Tanz Bolzano Danza, che sarà dato in Codomisde a Picolin. Matteo Taibon reporta.
11: La Biblioteca Civica Jenceria Balzang e l'Engnierdo Misdeste una rappresentazione dendut cinc dal toc de danza veduta Atlante Mediterraneo. Le coreograf Michele Di Stefano con suo gruppo de danza MK, quince c'è felle liun d'argent della Biennale d'Aunesia, ha metudant n'esperienza immersiva. I ballerins, co fes les esibizions de stanzes de svaliers del public, i da con si movimenti alla città o alla contrada un nater carattere. Un carattere nia static, mo dinamic, un post ving atra monter co can ne le conesce. Da Michele Di Stefano al giunse so concept.
12: Quindi abbiamo pensato a una forma spettacolare che più che una rappresentazione è proprio un tragitto, no? Una forma che tu segui nel suo sviluppo e che va molto lontano dal punto di vista. Quindi è importante che il pubblico sia fermo in un luogo, così come è fermo quando trova un punto panoramico, cioè quel famoso binocolino in cui metti la monetina per guardare il paesaggio. Volevamo questa relazione, giocare con la danza in modo che tutto può succedere molto vicino a te, ma anche lontanissimo all'orizzonte, un orizzonte che può essere anche immaginario e può diventare un altro paesaggio, un'altra città, un altro tempo.
11: En schöne Choreograf Michele Di Stefano. La musica o base audio, con Nalda Nieda d'Alt, Momatre e Scuffies, è dal compositore Lorenzo Bianchi Hösch, qua bello realizzato in progetto la Valdlert. Ciò di pa en schöne.
12: Perché il plot, la vicenda che si svolge ha anche un carattere di esperienza cinematografica, quindi tu stai seguendo la traiettoria di una persona che forse sta scappando da qualcosa e che mentre attraversa Bolzano o Piccolin si ritrova di colpo a Marrakesh. Quindi il potere evocativo del suono serve a creare questo spostamento immaginario e passare dal reale all'irreale, da ciò che vedi davanti a te a ciò che ti sembra di vedere, a ciò che puoi solo invece immaginare.
11: veduta Atlante Mediterraneo e ballet contemporaneo innovativ. Do un gran successo di città italiana sarà l'enchiuda odeia la leria tra Valbadia, Cimudapa.
12: La struttura di fondo drammaturgicamente rimane la stessa, i performer hanno altre funzioni, quindi c'è proprio un gioco di spostamento delle pedine, sono come delle pedine degli scacchi che hanno altri ruoli e le figure diventano incredibilmente minuscole proprio per lavorare in relazione alla maestria dell'ampiezza e del vuoto del paesaggio.
11: In collaborazione con SMAC sarà le Talk Kurt de Danza veduta Atlante Mediterraneo da Odeian Codomis delle 5 e 6 a Picolin, Plaustaria Posta.
1: E con il vendres l'incendio allora della parola ladina dell'edema la parola cernuda in casiade e netigia, e a Romagn medemat 12 idioms ladins. Al mancia ciamano odlanda le previsions del temp l'ultim dedem sen, sa salude con sorad le cil sarain, sa in domis de sin giunt il nior zagrum e belle toge il da sa spetteva al temporal dal cialt. Ni a cisa tra manternera spo por la fin dell'edema, i prums duidis d'agost ne saluda con bel temp d'angmis de e domis de il tres da sa spetteva al temporal. Les valades ladinas mostra il termometer in domang sudanter tradege 15 de grada domang ad ora e a purl des alza les temperaturas ad anter 23 e 27 de grada. De Chalt. E no stampa d'esposizion ea Piz Karl Pfeiffer ma den amang accompagné pro la tecnica pro il microfon ves saluda Jasmin Ferdig cum laudanza dem bel domis de.
13: La Coppa dal Caffè, anche ad ora di informazione e cultura, mette a gira i programmi Sladings della RAI.
14: Buongiorno da Doretta Zanoner. Anche ve conte la storia vera succeduta nel 1942. Dopo l'invasione sovietica della Polonia, mille e mille dei polacchi gli è stato deportato in Siberia. Do l'amnistia del 1941, Valgugn è stato bon de Champer. E così tel mer arabic, embastiment e il bondernia de schen vachel. Su quel bastiment l'era su 740 bec polacchi, orfeni. I avivuti champes de l'Urier. Su quel bastiment l'era su 740 bec polacchi, orfeni. Gli avevuti ciampes dell'Urier sovietiches, o là che genitori.

speranza las comencé a svanir. Maria, de 12 anni, la gedasi a la mana sofra de sie. Dante de morir, si amere la geia raccomanà del vardar via. Ma cosa fece il pa a vardar via sacchei, canche tutto il mondo el decide de se ose dall'altra? Do la neva, la erueda al piccol palazzo de Navanagar, quelca che condì l'estate de Gugarat. Il governador l'era Jam Sahib Singhiji, un prince d'un territorio che l'era sotto il dominio britannico. Non l'aia una gran armeda e niente il controllo di Porce. Si consiglieres lo ha informato che 640 bec gli era bloccata il mera e i britannics i se refudea de gider alberca. Il prince, da un momento de accorta, el già risponu. I britannics i pel controller mi Porce, ma noi controlla mia coscienza. Chi sbece i venirà a Navanagar. Un po' i consiglieres già rebicca che in desfider i britannics la essa podu causer di problemes. Ma il prince la risponu semplicemente. Va ben, je fare fronte. E la manà il messaggio che la essa salvà 640 vites e che il disea che ho siede i benvenui. Così, telaus del 1942, il bastiment Sakan le ruate il port sotto il sol fers dell'istà indiena. I bec gli desbarchè fiegoi, ma sa stincè per vaer. Ma sa usè a padir per s'augurersi che de bona. Il marajà e l'ispetea sul molo, regolà de bianc. El si ammetun zenelon per vardere i bec teieies e il giadit, tras interpret. Adès siede mi fies. Anche chi beci e gregna, ie doente mediche, insegnant, genitore se giaves. In Polonia, piazzes e scoles le sporta l'inom de Jam Singhiji e l'abu una della più gran onorificenze del paese. Ma il vero monument che la lascia non l'è fatta de sas. Le 740 vites salvedes e a mon che condì, muie de ich, i conta in nevoes la storia del re indian che canche tutto il mondo la sera iuses, la vardà chi bec e il giadit siede mi fies.

Il fatto di circa 600 bitch che nel 1942 si è trovato il mer Arabic per Champer della Vera e rappresenta una delle tante immagini forti e dolorose dell'umanità obbligata a Champer, a lasciare tutta. Chi bitch lontan da Sicese, dai genitori, ten ambiente foreste manacciaus des che il mer. Che il mer che separa dal passato, senza garantire il davvenire. Questo episodio, proprio anche con di, e ne porta Pisser alla vera, che non la desatea de mossità e nazion, ma ence la vites interiores della persones. I beci in particolare, i cognessa esser stravardè, crescerte in ambiente sicuro e potersier studiare e pisera sin somes. E invece, ecco che anche il 2026 ha un bec che con supporter e padir ogni dì la vera. Ricordare faccio desche che del 1942 non le demon esercizie de memoria storica, ma anche ne invita la responsabilità e ne domanda de non rester indifferenza, de sviluppare empatia. Desempegnerte no spicol per un mondo più giusto e pacifico. Chi 640 bec del mare arabic non rappresenta de mona tragedia, ma ence in monito. E ne ricorda che la vera la colpesci più deboi e che il valore della pesce non l'è mai dat per segura. Stessa i gregni anche con di, fer in maniera che se che de tel non si ripete. E che vigni bessa e possa viversi infanzia in sicurezza, dignità e speranza.

La vera pur un po', la ruote nos accese stras la television, i telefonins, la parole stecesa da fec. Canche gren perla de vera, i bec scouta, ence canche pison de no. E la vera la ruote ieies di bec, e ne fes domane scempies, e ence muie fortes, perché pa i se copa, podesse succedere ence a nos, morirai duce? Un po' non serge spiegher tut, serf esser lo. Noi ha de besen di analisa geopolitiques, ia de besen di sicurezza, ia de besen di esser scutè, e indena i bec in e verda per capir cotant che i cogna er paura. Se non sion lo presence, chiec disponibili a resoner, so mond e resta in equilibrio. Aduce in bon domesdi da Doretta Zanoner.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle la setta sarà.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al notiziar ladin della set. Belli da 14 anni organizzai l'Unione di Ladins d'Ampaz la scomincia di il mercoledì la cultura ladina. Un appuntamento per turisti e gente del posto per approfondire tematiche legate alla cultura e alla lingua ladin. Cos'è il fin della scomincia di l'Unione di Ladins d'Ampaz? Combine 8 appuntamenti partiti se fora per tutte le liste. Al giungo la Presidenta Elsa Zardini.
3: Questo anno ho fatto la storia dell'ospedale, l'Istituto Codivilla, da un pezzo che ha 100 anni. Adesso la Mudana, Frera, la Sommission, ma è importante che la gente conoscesse la storia. E poi la regia dell'ospedale, in un pezzo di Tobla, che è 800 anni dalla consacrazione, 1226.
1: Da tre temi diciamo la storia di Trus da Mund d'Ampaz, la riserva di Ciaccia, la Ciasa di Palsa e Cemo Trup, Datar.
3: A poi avrò Susi Rotonara con la leggenda sladina che conterà di Donna Diglia che affondà la comunità d'Ampezzo. Poi avrò Denny Dorigo che ha contato di 80 anni sul Sella della gente ladina, insomma un grumon di temi da poter ingrandire e contare alla nostra gente.
1: In scuola presidenta Elsa Zardini, un mercoledì in cenuio dedichiato dall'Unione di Ladins d'Ampaz all'anniversario di 50 anni di una radio privata di Cortina. Che ti dà in cena l'erca posta all'Unione Ladina per promuovere le attività e la cultura ladina. Di più sarà spodata in scena di trail. E mod un argomento in sara il succede un incidente sulla strada d'antra la pli di Mareo e Saras. Nella pur del controllo di sua roda alle roflette in clanda di strada, tome sura giù e brodore por su por giù 20 metri giù per un rogn. L'alde 60 anni di pustora in stas c'è mo cardei soccorso la tomada. Sung il posto l'interniu il soccorso alpin di Mareo la Cruz Blanca e il soccorso d'emergenza da Bornechite. Il ferie nu stabilise con l'aiuto di una binda e il nu tratt dal rogn su. L'intervento è piuttosto complicato da tutta causa dell'art. Dopo le prime cure sta per il dottor d'emergenza e la nu condotta dell'ospedale da Bornec. E oggi un platto d'agosto in anta all'Inps prevede una diminuzione del pagamento al mais per val pensionata e pensionà. Le più nestiche, Mara Miribun.
4: Pensionata e pensionato cade la diminuzione al mais e persone scnania da giocatore sa sua declarazione di davanti. Al venda manetruk perz la 14ª rata in a somma aggiuntiva di maggio 2021 e 2022. La rettuda va infatti tratas. Le persone attoccate a belce venne l'altra raccomandata. Il sindacato di pensionata al consai da verifica le indicazioni e da gida un patronaccio a dubbi.
1: Il servizio meteorologico della provincia presenta un bilanzo di circa le steltampe del mais di Messè. Le temperature sono state di 2 gradi sopra la miseria di quelle registrate di più anni, alza fuori il meteorologo della provincia di Tarpeterlin. La terza onda di cialt ha cominciato a mezz'mese e dopo il un po' più fresco. La fine del mese ha cominciato in la quarta periodo più lunga di cialt, che dopo agginante sarà in cercare più lunga la do di Peterlin. La temperatura più alta registrata è stata i 38,9 gradi in Ira Balzan, cara più bassa del maestro MSE i 2,6 gradi, misura ai 26 di MSE al l'est. Rispetto al maestro di giugno, al MSE più relativamente più, di gran parte della provincia, ma al 30% della quantità normale per il maestro. In più di più al più la Val d'Aladesh, mo ince il 50% di manco rispetto alla norma. E ti cerons in proprio alle previsioni del tempo, al roman cialt ince ti prossimi di la ladigna. Le masse d'aria dal cielo e l'atmosfera sono instabili. In un momento sabato dal dangmis di effetto in lungo soradel, ma poi c'è belegni le prime spioie da temporale. Con le nuove agrumi da s'aspette domis di temporale dal cielo. In domani le condizioni da mezziste con soradel e temporale locale domis di. La programmazione ladina va in inand con la trasmissione dei Craps del Sella e previsa con un'intervista a Elisabeth Valentin che c'è feria del gran camion. Aran ist Kunde des süßes Experiences, des süßes Desfides, kun kaschas grand Maschins. Ede ko ke la reazion la familie stada kankerat ja Kunde des süßes Passion. La Transmission ede Simon Moroder. Adu des Kantes, edu schkant, schemona buona sera kun i programms derai, la Dinia.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrinas. Attualité, Société, Economia.
5: Buonasera, duzia, duzia, keike, schkota su Radio RAI Ladinia. Kunnechon trups mestiers, tscher mestiers, ie plu adatei o plu kunnechui, dijon manchida tlmont leiles, autri plu tlmont die ei, man bald al vorhin auch persönlich skirora zeg, bist du ein paar Blutestramp, ein paar Blutinteressant. In quel Plagei, de podei fina chakuleda con Elisabeth Valentin, de Badia, na jauna, de Wind Katrani, ke sa kriora en lauch, bist du ein paar speziell, ken weis nies wans, imagini te sange, bist du una, la purcha, eiles, kavisa, un camion. Kocken diese Stambel na camionista, tu es. Senja tada čant čavej so tati kulit, nešpa di šila, ki te mus avizej, ki te mus anga tenisum štreda, ma kontno sem pua dan rožne, da kaž ti maštir, pua da ti vitat, kak tu izrueda, a uve kaž maštir, isa tu forbeš tata unak ti sa vabel, kaž tako se se avati kamion zin šinant, o ko fal sa da pitla.
6: Jo, aj fat la škola da karociera, aber sank ja fat buch setain ich po mai pun sel sinel fejne sein del fejne ple po ai fat la patentel camion e io sein sun da du ja in fet che fej la camionista
5: la camionista da che camion che fesa che mein sa tun cantor
6: io han camion da cavan quattro assi che pres il baustellen monia ma stan sun dach trip san kronplatz po sun dach trip bosch fallstrade bosch o se pormunt in pindlung, ale vini den pival dater.
5: Kalin, mestir, magin interessant, aža ktis pana forang da utri loži, lagt moži, muda for.
6: Aleng la ur dar interessant, ent feznja vini de, la in dema kosa, ni nekli kamionista ima, kte canta zite et vas dütlde, kte vas mašak žije kul auto. Ale na responsabilite na ota ko tam plegana, dek jo džiri kun 40 tonelate, ker še je les, da de kaval, pel trezem, tako sem pri kritiš, pa kaj je trez dar, da ima ta verda, ali na la ur dar dožvali, ali je veramente bel.
5: Če tsa pa, dižom, plu bel, meni je enkantar la roba, o veš trem, ki žluješ, vlak li vam pa na fabrika, o vlak je en la pak, so šila, če pa je plu interesant.
6: Ma kalkom šku za mel plu, kaj je veramente ešter, ti boš se pokrom, plus vlak je veramente štrat, vlak imaš punkse, a čik tvežes. Vlak imaš na ota šte propija čarela štrada, punkse su raduja, di kog tolzo kala ota, dek le štrat veramente in čburtes, in kalem se on fohlbil, kankal je štrat zburtes, kankal vajem veramente da punkse sura. Dek še on grojnja časa, da sara štan čas, bo najfatnije. E kalli einfach la cosa veramente bella. Po logisch, se spaustellen, l'instresval, dag da ridec, da lonte stüst mai, ta stress. Plein dag in chak te hier na otak chara, dag da san strano, chak trezo da dag leer. Ma le popis po bel, po kank tweiges, propit chik tut es bonat fakt, tes genau bona fa, chik nale bona fa. Po logisch, kank al vain da alze paish, sarai jüm pü manco bona. Mo de loil tres jai forti, niem da idee. Kalli di tres dag forti, am saltea di incontra. Mal einfach bill, dass das genau bona schick alla, da falle la ur knalle bunga fa. Der Kunjadni ol dit, jo kajin la ur da al, kajin la ur da alla, mo alla fin, al net güngt es kridant, tut es nalla, tut mas fa kasch. Schick Kunjade, selle moringel nuna tejona din kontra, ma dit tschara, ist la camionista po joi, poe, kalsung zio. Jo restanjan fa la patente da camion, mo mi per, adit kalin la ur da al. Pati ai bei dit, ost te dijai niam di schispa pöma purve, o ost te dijai niam di mabunkia purve, e kalem sa veramente bil. Po logisch, ne pa niam adut bil la ur da camionista, šok genau vini la ur sang schmun. Ale da mata verda, ci kam fej, e po logisch, ole vajlt kapitalen pert koses, tarises na auto, tazan incidente, kal edut bel kos kme kapitades, o inč kankal da ka incidentik, tez magari nora du zog zin kodakt, čar sklarja, dek val datren sasnja či fa. Ma la fin, šok vini la ure il kosez, bel se kosez burte, ze kaže me fu inč kilo.
5: Tu es dit, jaj, tez porunt ar via jaj, kish mrajet prim arab po čalazan, tkunašišt, funez bel dojani. Je pa mai sta problem zange, ka te ja dit, ma, čuasa tu, kaže nja laur prnajla.
6: Kalle bei Kapite Gunot, Dar Gunot. Schick ich mir kurz Lampe, Sessung nach der Baustelle. Ich stehe unke, ich will da mich vorarbeiten, ich will da mal nicht, aber kann sie fahren. Ich spüre, die Halle, weil ich nicht schaue, aber ich bin mir gar im Parkst, weil noch. Nicht kick dich. Ist sie gut, dass ich die Fes, bank das Bona. Ich weiß nicht, die Pitcher Mandel, ich mein vorher mit der ganzen Kamion, Parkst bei einem Stö. Ich habe mir Bona und noch, Poem, Video noch. Und bei ihnen doch kickt da Respekt, kickt dich wirklich brau. Aber ich die Stress, ich mag die Vorstellung der Uhr, der Kjolfa. Io mi chiedo fuori sulla ur che io ho fatto la mia vita, non che io ho chiato in Charles, o non che tutti i dischi impongono il fatto nel Feginia. La vita nasce una sola. E dell'uomo si provvede a fare il mio che ti sbona da in fuori. Spò, nalla o nallo, ci che ti le più in fatto.
5: Per te il più belgio, scindigenia, a già chi ti azzetta con te, e ti è una camionista, con Alin camionista, e mi fanno una camionista, ma è digenia. Och så där kostar bonna Jacqueline Aila eller så där nya bonna Jacqueline Aila det är ju en dignia fast det blir bäl.
6: Eh, tum tal så knapp på såna så du kan inte ska jag anfalla kosta på viktig grej på du kan. Ju är la fortuna da vaina kollega kamionista nos und dus. Kal dai da belid strip där killa och kon karantai på där Ronaldo på banjon för det vinni versmo. Senza pugl resto principania sta baudie, alle veramente bel e bon.
5: Kak tu zdit, tu čal zora da dajla. Ška trup sta autors, nje znia šali mažrok, tu čal zora škenal, prkal mađini angla žant kanklat, vajš, kak tu zdit, tel pitla, ma ta pitla iz nje, ma dižon, konc normal, kak najla toka da veštor, kanka it vajš sun štreda, je pa da trajte ik fešte komentim po da totli.
6: Al me kapitela, ampa sen komento veramente burt, ja me fo en te štrih čika sun dojja, e spo mal dit alen furesto co spo mal dit la prossima volta ti dico io dove devi sederti cale vai sposte robski po sacco aspa te la coraggio di valte mo il digerli calme capite tango not che men valda nugat la ite da latra fora de xiste zamlato se po vini cosa che mi sdit po fosse bildini a pleula che su anzi a me sal quasi quasi da ri certa gente fe ste problemi per cosa che nenia Perkos kne veramente nie. Dek, še ki ta dit nant, nalaj genau tam bona še knal. Špo štazem pri čiko noh, lepe belem fat. Mo, mim salma tam da rišek čert z mentalitez, da la ota ičemo zajn, ali deden k, čemo kilo. Al njo dit nalaj njad, ali dit čas da fik, nalaj aldat na škola, odon biro. Mo, il mon kambija, kon kar elči dit kaš kambija, dek, zan je linč lzalsk čafa il koradžo. Tva čert skos, čiko njada, magari, ulak lalle, kumanam, pit plung žonja. E allein stachtingsche deck die schon ehrlich sagen ihr dachtrich war a studie lauranti la situation sagen fat in glung kann ne blut glung schaffen lauranti sagen ihr bucht dit da tot dit kannte chic vai mo gnot alles den tella ur kopan pa di che domine da ai ma smatfetter 3 jahre tang purister tang alla alte sche knall in alla xmata agiten tella ur comunque plena gang motivation knall es brot ple E spagunot ist wirklich ein Schmius, gezeigt die Ei. Man kann das Leben trotzdem weigern. Ich
5: meine, da draußen ist eine Forza, die kommt, wenn man die Pulver stärkt, sondern muss das so reide, la rodas am Ankel vorher dann, die Kantane rate, die Pöstrumoi, die voll propi, na cosa de Forza, man kann muss man streben. Boni, aber im Bonwürdel, so weit, ko furne, ko kann avise ein Auto. Und weil ich ange 4 plus 20 ange Eils gab, wie sie la Kurieres. Ich habe schon la Saat und Schien kann auch. Weil ich ange Eils. Ich Eils, das Kuch, in dem Moment, wo ich gehe, ich habe mich auch.
6: Ich habe das Ditt, das durch das Lüttel da gewann, dass mein Kamion ein Lung 8,40 Meter, also ein Pitch-Kamion an der Fing, no? Ich habe das Ditt in Danta, ich habe das Ditt, ich habe das kalkuliert, zert jadi veramente in vini Zentimeter, ma sto na otenč gunot duj jadi de kalanvanjam, pa maš in nant in cuk in doj nant. Ali na roba dar da sando červel, kt mas punkse, ali nenja šek gira con auto, se tu mina gira col camino, se gira con auto. Ma ta verda genau se che ta fer, se che das gas, tant gas das. Poi loro che anche se per strada bosch, ma ci mata verda ingegna massa in fora. De che no sto cu gor segnada de dai los patneste, de na cabina d'un camion. Ta in tank stagnola. No, alle einfach un laur dag de cervell.
5: Elisabeth Valentin, camionista, immagini tu es anche certa musica za bella. Tu hast die Kreorant nach Chantia, brauchst du dich gut an so ein bisschen die Musik?
6: In Chagna vorhin schon, ich habe vorher gedacht, dass ich finde, dass ich das Metal und das Deutschrock

0: nicht nur zum Slokum Elisabeth Valentin, Kamionista la Valbadia, Nasuda a Badia, ma sang stehst du a Prunek, es dit, ma te vans 20 ange formor clot la Valbadia, a gi cul Kamion, stich pa ti compagnes, stich pa ti parents, ti familia, di jong, kank tis cum cha, a jac che capidrat, ist una tis a propi bel niam el Kamion, ma ange Auti, Motors, Schinant, tis una Isabel, questa cosa.
1: Se calva in dit bel, io sono una con pensieri in blut. Se calva in dit bel, io mi accorgo mo in casaga che aiuta ti dia a mi per tatti io fa la patente del camion. Alam ti manga slagi. Alam veramente ti manga slagi dit mo. Se calva con te. Ale è dar da san skeptisch, pur via la mentalità che è gnade, no? Mo alla uduc, alla va veramente, che sono in veramente io tan buona se knall che io sono ci vado a casa con il camion, che vi è sempre una temunz bimbo all'alt. E dall'uomo è stato che mi ha detto io mi sono mai infide a niente lo so con un camion. Da dall'uomo ti manca per veramente o dai il mondo più con altri giudici. Spo mi più gran fan, anche mas ding che è mia compagna, la Giulia, che è mi più gran fan, che è stata chi l'ho dal primo di incacca anche di tiro il fa, che è veramente stata tre, che l'ha detto bravo e fale. Spo mi compagni, sai, hanno detto i miei compagni e compagni sono una manda in tischler. Chi compagno che è veramente gold worth, chi per me vede tutto il mondo in tir, e chi è veramente 3 kg in fatta, ci cali anzi, veramente buon compagno. E poi i parenti, bal, ma man, hai attreso sal più che è una tipa un più particolare, se non si dice, perché ha fatto la urda carrozziera pure a 7 anni, perché non è un pedin sval tanto nu, pur hai il gonz normal. Mia uma, che la Marcor, diciamo, che anche ti ha detto che ho fatto la patente del camion, per male c'è con due giudici, e ti dico, ok, tu sol stesso machen, was dir gefällt, là, dass du glücklich bist. Allora mi ha detto, però, ma se mi permette, ma zio verde. E per quella hai c'è una foto di me, di mia uomo, di camion. Che anche lei va, spotticiare un attimo, e spottiare il fle, e spottiare in donant.
0: Posso essere che la madre è concentrata, e la madre verde, e posso anche, c'è le due giudici.
1: Io ho detto in strada è veramente da mat dara verda. Ti dice che la urda camionista è fatta 70% ma davvero di altri. Dic, trattas, rodas, motors che surpassa, vini verso, vini otolac, ti domani sbagli al nani a udu sa in val. La nani a giuda sa in da udai val. Autisti che ha preso il telefono, che le valde bestiale, che anche vai in camisa strada, può vedere che non hai il telefono. Dic, questo è un più più all'alto, può vedere che c'è no. Ma no, senza per il resto della fine, il paduccio è eigentlich la patuta su dar buona, in pure spagnolo stiamo a baudire.
0: Però non vedi che li fuori più movimenti sono strada, fuori più auti, fuori più motors, i rati che diventa da an, pietch, e stiamo a avvisare 40 tons, che ho te dit, buona, diventa la moplun compra e moplun da me traverda.
1: Alle da dinchin schu ja ti va interess plus stärk si va interess plus botta spil gunot ki certi gruppi de Ferrari ot Porsche che in sagnole valtres fora por su Tirol ai mina kla strada sit su a kla strada si na pista da gara mo ian capazniak do da vini camion do da vini volante an fat motor na auto un ciktes alle na persona do ia e chales da de caval pa post te un combinena e kala io leider gottes prove fora lampa se so perché ti sono saltata il cuore in auto, è stata colpa mia. Per fortuna non è stato due volte, ma io mi sono detto tanto snel che l'appoggi. E io ho anche l'altro per perdere un paio di compagni su strada, tra incidenti. E che è un fervale che non ti è buono a ti immaginare. Io ho detto che per essere meno stessa, ci che lo di, la vita cambia da un momento all'altro. Io ho avuto un incidente che è più lì, dall'altra parte, che c'è chi non è chi lo, i bai di fortuna ci sono chi lo. Ma la gente si rende conto che una certa velocità e la vita che posso studiare da un momento all'altro. E forse non ti dà mai il telefono, che è una roba veramente importante, che quel momento, ok, che c'è un piccolo momento, ma quel momento non c'è niente su una strada, per non vedere che c'è andata. Ma poi l'estate, come sorpassa che non è colpa tua, ma tu hai il telefono, non hai niente o due. Che mi fa una roba che va a fettare vinide. Se mi smaga il computer, per questo è solo 50.
0: Ti hai detto che ti faccia l'email, che li sono tu, non col camion, ma col motor, il motor sta buono anche, e lì mi fa due rodi, e li sono sette, poi sono fonti. Ma in realtà ti sa bie i motori, ma c'è anche bie i auti, che va da botta, che tu hai detto che Il pensin til sang, vesang tu kang ves cu l'auto, per giang per plut bota.
1: Jung sun ja una quadach plan, sit cul camion ca cul auto. Mo io mi fida di chi mata verda. Ok, git botta, mo cun crianza. Io sun in stada te ca fase de mia vita kang te zona e stupida. Che già sin chat tanto la strada è per tua mo spona io now di tant trips con il camion io vai vini di tant trips do incidenti do vini vers che almeno più passella voglia gi veramente tant botta de che la fin Inschi che surpassa di univers, do da intanto chilometri ja stand. Allen cambia veramente nia, magari spreist nem nüt o dui. Mo calla la fin il pütsche capace. Io è pa inch na tala che una capigna, io è pa inch una gioppa de botte calmo alla fin. Por ci pa. Al pa ja veramente nia e la möia, sa in vagna che sai tant botta, ma in va pa neanche che sai tant plan, i van più mesaite.
0: Rund der Wirs at die Lauch, da sitzt gewiss con Camion da 40 Tonnes. Tja meins halt blun Kantauri, is a bel msunia de mene in Kantor Sekons de Stramp oder Strana oder so manchilla.
1: La cosa più strana che am ne cina sai, kale un tank da 15 millilitri che am sem ne da Burnek cina sem Finchgau. Kale stel viaggio più strano, mo è. Alle un fuoco una roba che nel dì ha cisto un camion da cava, che è normale, ha persi, ha materiali, ha vini sort, ma è un tank da 15 millilitri, un po' di nani ha vini di no.
0: Immagini, ti lauri, scegli altri mantri, dai camion, diciamo, che udon su un'autostrada, che ik mus a mne pacchetti, roba, se pa io da Milan, anche in Hamburg, immagini che lì in lauri, per troppo più da sti effetti,
1: Ma io non fosse mai buona fante la urde. Io sono venuta a Saracciasa. E c'è anche una roba che mi dà vittima. Io ho la famiglia, gli accompagni, le persone che ti sono veramente buone. E se io mi spiego e non so che mai non fosse una buona. Non fosse veramente una buona. Prima c'è da dire che sta pagando in sorse ore in verkehr in autostrada. No, io ho detto che sono venuta a Saracciasa. E c'è un gold verde.
0: Però lì, forse col camion è un'altra fornè, però immagini, già che sull'autostrada è un'altra e un po' più da stufa, un po' manco da pse.
1: Io calcigo, calcigo, io adoro anche, come un po' di, un po' di spannung. Io adoro tre un po' di aufregung, un po' di spaustelle, non so se pur te strada, la cosa un po' di matta verde, no? La cosa un po' di ride, che fa alz, valz, po'. No, io forse non è buona, io dutto di mago d'unta fuori. Im stand bella culauta in galing im stüffisch papa con il camion
0: te stand contact una e weda da mande provier de fe la patente an schila senza tu pest rang un po cock una che pode un bon esempio oder un esempio per jaunes croador che vulas di gener ni a me fe camionista ma vulas fe mestir che cock di jo se kan pas ni a ni dra pranaila e rasa tu che te un po Que je vois un peu d'exemple pour la jeunesse qui voit donc que dis, bah, chez Elisabeth, à faire la communiste, pour passer un chef, c'est y'a de l'or.
1: Mais un bon exemple, je me disais, c'est pas ni un peu d'inquiétude, mais d'autant que tu manges, que tu as dit que les chilzats, que c'est fida, mais je peux te dire qu'on sait, à l'alzals, que vraiment, tu fais la ur, varied, ma d'art, pour chaque caille, vagnes, dis, All'inizio la ora pugnala un test per enia buona, poi io faccio extra c'è una bella posta per te il dos mostrare da cicl salz e bonza fa. E ma da cun dici un test nia buona, un test nia buona da fa casa, un test nia buona fa calata, la vita è tua, non sua. Logisch, ta dors il coraggio da pieia, de canipania sauri, ta alzo bai robos d'vini sort. E spugnat che ti è veramente buona da ti lascia udare c'è che ti è buona fa, sparasti un cerc stolza dos. E ti è veramente c'è contanta da c'è che ti è buona fa.
0: Tante chilometri fessa l'an?
1: Al cambio da dea dea, le dis che fes 500, poi magari l'an de che fes ma 100, po. Si va se per bosch, che fes sovviso d manco, de che va co tample plan, ma il massimo che ha fat, ton de ste 550, et nan, un fagerai me fonte, 20-30 mille.
0: Io pa da vos furne anche pona un limc, dat pos me fe in tante euro, so coi la pa.
1: Calè, pur duci camionisti han fat, pos fa New York salde e due yadi aledman pudestan fadiers. Cine al massimo de 56 ore aledma mot du zedmes un post ni an fa plöke 90. Zain, io goi mai sia cal zogs mai. Mo tipo kik va sun autostrada mas dag da santi cale doa ca ci cai fes. Calbai.
0: Wir planen uns an der Fing, bestimmt mal ein bisschen pensier, um bei dir ein paar dessen Ideen für welk, weil der Teil, du es pensier, du sagen kannst, aber die, weil pass näher, kannst du auch Schalliban prate, bestimmt ein Auto sind, zeig der Auto zu sagen, paar Mal für ein Auto lau, mein Rat ist klar, probier important, an die Fahrt eil oder eila, und das auf welke um sind dafür.
1: Io mi accorto che le parole di mia mamma che l'ha detto, ma d'acqua ti scontanta. E credo che veramente la cosa più bella è che io posso avere la fortuna che posso avere in Masnia. E fanno la ura che ti fai già anche il sabello, per non essere brida la ura, per non essere masgit, posso fare il sabello. Poi l'hanno fatto che la ura che ti fai, snalla o fanno la ura, per non avere il coraggio. Ich habe nicht gesagt, dass die Psychiatrie dich und ich habe einfach gesagt, dass es sich sehr gut ist. Das ist das, was mir am meisten gehört. Dass die Leute in allgemein sind einfach gut.
0: Vielen Dank, Elisabeth Valentin. Ich habe nicht gesagt, dass ich bei dir bin. Ich habe gesagt, dass ich die Passion habe. Ich habe nicht mehr gesagt, dass ich die Passion habe. Ich habe die Ohren. Vielen Dank, dass ich das Deutsch gehört habe. Mein Name ist Simon Moroder. Bin ich mal durch eine bella Seire, ja, Saudi, ein Outreder, vor allem nehmen wir Frequenzen, Claude Radio, Rai, Ladinia. Buona Seire, durch.

0: The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen conducted.
1: Anche in questo caso un finale, come dire, scoppiettante della sinfonia, la quarta sinfonia in re minore opera 120 di Robert Schumann con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diretta da Omer Meyer-Welber. Era la conclusione di questo prom numero 19 che vi stiamo trasmettendo dal Royal Albert Hall. Non si usa normalmente fare un bis da parte delle orchestre ai proms, anche se sono in tournée come in questo caso, però chi lo sa, vediamo se per caso succede qualcosa. È stata una sinfonia ovviamente molto, molto attesa, e tra l'altro abbiamo appunto la possibilità di riascoltare la stessa sinfonia con gli stessi interpreti, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diretta da Omer Meyer-Welber, a distanza di non moltissimo tempo, perché l'avevamo sentiti anche da Montpellier con questa stessa sinfonia, e sinceramente non mi era parso così, così serrato e stringente il tempo, la tensione di questa sinfonia come in questo caso, come questa sera qui ai proms da parte di Welber e l'orchestra di Brema. Tanto arrivano anche i vostri messaggi 335 56 34 296. Vediamo un po' che cosa dicono gli ascoltatori. Gennaro, che evidentemente scrive da Napoli, dice: Schumann è una garanzia sinfonica, non mi ha fatto neanche sentire l'altra scossa di magnitudo 3.5. Sapete che questa sera sono state delle forti scosse a Napoli di terremoto, e quindi dunque Gianluca però è di tutt'altro avviso, dice: direttore estremamente sopravvalutato, esecuzione orribile addirittura. E quindi insomma ci sono opinioni discordanti. Grazie per la bella serata, invece scrive anche qui un anonimo ascoltatore, però se rifirmate sarebbe più carino, devo dire. Ricordo che nella prima parte abbiamo ascoltato insieme a Welber e alla Deutsche Kammerphilharmonie Bremen anche Daniel Lozakovic, che ha suonato il concerto di Max Bruch. Quindi insomma una serata molto, molto intensa e tutta musicale. E domani si ritorna al grande racconto del Ring, dell'Anello del Nibelungo. Si ricomincia alle 16 da Bayreuth in diretta, naturalmente come sempre la Götterdämmerung. Quindi ormai siamo arrivati alla fine di questa grande vicenda, la terza giornata dell'Anello. Troverete ovviamente sempre Christian Thielemann alla guida dell'orchestra del Festival di Bayreuth, troverete Andrea Penna in conduzione, però ritroverete anche Quirino Principe con me, che appunto abbiamo registrato una conversazione a proposito del Ring, abbiamo fatto un viaggio nel cuore del Ring insieme. E nella seconda parte di Radio 3 Suite domani invece, nel Festival dei Festival, potrete sentire l'altra metà del concerto che vi stiamo per trasmettervi tra poco, del Quatuor e Ben, con l'integrale dei concerti dei quartetti di Beethoven. E dunque questo è il programma musicale per la serata di domani.

0: Andiamo a Brescia nel nostro magazine, al Museo di Santa Giulia, uno dei posti più belli, devo dire, di Brescia e anche insomma d'Italia. E al Museo di Santa Giulia è conservata la Vittoria Alata, che è questa antica statua di epoca romana, che è un po' il simbolo anche della città di Brescia. La Vittoria di Brescia, 40 fotografie e un'eterna bellezza, questo è il titolo della mostra curata da Giovanna Calvenzi, che abbiamo con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, grazie di essere con noi. Giovanna Calvenzi, una lunga storia nella fotografia, tanti libri, tante mostre curate, tanti anche importanti incarichi in giornali, riviste, come foto editor e poi appunto anche come studiosa, naturalmente curatrice di mostre. In questo caso, Giovanna Calvenzi, lei ha scelto 40 fotografi per raccontare un simbolo, oltre che una statua. Ci racconta come nasce l'idea di questa mostra?
1: Dunque, la situazione, in realtà io non ho scelto 40 autori, ma è una storia molto più vecchia. Allora, la Vittoria Alata è stata ritrovata, quasi, è una statua di bronzo romana che risale al primo secolo d.C., è stata ritrovata quasi intatta, nascosta in una stanza blindata, chiamiamola, più o meno nel 300 o nel 400 secolo d.C., è ritrovata nel luglio del 1826. Ritrovata è in bronzo, quindi è una delle pochissime statue in bronzo perfettamente conservate, è diventato un po' l'emblema della città di Brescia, come diceva lei giustamente, solo che a un certo punto è stata finalmente restaurata. Prima del restauro, Gabriele Basilico, che stava facendo un lavoro del tutto diverso su Santa Giulia, su tutta la costruzione e la risistemazione di questi spazi, ha fotografato la statua prima del restauro. Renato Corsini, che dirigeva il MACOF, che era uno spazio espositivo bresciano, ha visto casualmente questa fotografia e ha avuto l'idea di organizzare una mostra fotografica invitando 19 autori a fotografare la Vittoria Alata subito dopo il suo restauro. Lui stesso ha fotografato tutta la fase del restauro, che è durata a Firenze per un paio d'anni. Poi, quando l'opera è stata finalmente esposta al Capitolium, sono stati invitati questi 19 autori e 5 anni fa c'è stato il primo nucleo di opere dedicate alla Vittoria Alata, quindi 20 opere. Successivamente però, diciamo che la Vittoria è rimasta quasi come un pretesto di esercizi narrativi in qualche modo, e quindi Renato Corsini e ultimamente anch'io abbiamo continuato ad invitare autori a venire a misurarsi con questa meraviglia del passato che continua a emozionarci. E speriamo addirittura, la sindaca ci ha lasciato capire che si potrebbe continuare, che la Vittoria Alata potrebbe continuare a essere un punto di riferimento per la fotografia contemporanea, che si potrebbe continuare a cimentare non solo con la descrizione, ma con l'interpretazione. Insomma, è lì da vedere e è davvero affascinante e stimolante per tutti quelli che la vogliono raccontare.
0: E infatti è proprio così, Giovanna Calvenzi. Questa mostra ci fa vedere così tutti gli sguardi, tutti i modi di raccontare questo capolavoro, che ovviamente, essendo un capolavoro, è senza tempo sostanzialmente, e quindi parla a tutte le generazioni, è un capolavoro universale e lo si può interpretare in moltissimi modi. E infatti è molto affascinante vedere come i fotografi che sono stati scelti in parte da lei, in parte da altri, ma insomma comunque questa è l'idea, qualcuno li ha scelti questi fotografi, hanno effettivamente raccontato questa statua in maniera estremamente diversa, no? Proviamo anche noi magari a raccontare i tanti modi con cui questo sguardo fotografico si è posato su questa antica statua.
1: Allora, ci sono stati alcuni autori che l'hanno fotografata esattamente com'è, cercando di restituire la magnificenza di questa scultura, come Settimio Benedusi o Marcella Campagnano o Silvia Camporesi. Altri autori che hanno la Vittoria Alata rimane comunque un simbolo legato alla guerra, quindi qualche autore ha preferito darne un'immagine più sfuggente, meno encomiastica, quindi autori come Toni Thorenberg, come Alessandra Chemollo, come Isabella Balena hanno preferito, anche Franco Fontana tra i primi, hanno voluto lavorare sulle ali, per esempio fotografare le ali come se stessero quasi fuggendo dall'inquadratura. Ci sono stati un paio di autori che hanno lavorato con l'intelligenza artificiale, come al momento non mi viene il nome, me ne scuso profondamente con l'autrice Barbara, ma non mi viene il cognome, Zanon. Barbara Zanon ha fatto un lavoro come restituendolo all'interno di una macelleria. Poi ci sono stati quelli che l'hanno rappresentata con dei pubblici stravaganti tutto intorno, come per esempio Cosmo Laira oppure come Dorothy Wall o Angelo Formato. Poi ci sono state delle descrizioni più rispettose, come quella che citavo prima di Gabriele Basilico, che addirittura l'ha fotografata prima che venisse restaurata, o quella di Giovanni Gastel, che l'ha fotografata mentre si teneva un concerto vicino alla scultura. Insomma, quindi ce n'è per tutti i gusti. È proprio un esercizio per ogni autore, un esercizio di rilettura, ma anche di interpretazione.
0: A lei personalmente, Giovanna Calvenzi, quale tipo di racconto è più piaciuto, o perlomeno si è sentita più, così, più affascinata?
1: Io le confesso che una che mi piace molto è quella di Gabriele Basilico, che non cercava di fare nulla di speciale, solo documentare quello che c'era, e in quel momento quello che c'era non era dove è collocata adesso la Vittoria Alata, in un altro spazio, era quasi commovente. Mi è piaciuto molto il lavoro un po' sfuggente di Toni Thorenberg, mi è piaciuto molto il lavoro di Cosmo Laira, che l'ha fotografata circondata da un pubblico di giovani sfocati, mossi, che la stanno adorando. Non ho citato prima Paolo Ventura, che ha ricostruito una sua interpretazione che mescola il disegno, il dipinto, la fotografia, quindi anche il lavoro di Paolo Ventura mi è piaciuto moltissimo. Mi è
0: Beh,
1: piaciuto
0: c'è una
1: molto anche.
0: fotografa, Dorothy Scholl, per esempio, che l'ha allestita come una specie di performance teatrale e l'ha intitolata Sconfitta alata, dove troviamo dei corpi nudi di donne che però indossano dei caschi, come se fossero, non so, dei personaggi che vengono da un altro mondo, un po' fantascientifici, però corpi un po' a terra, corpi che evidentemente sono stati devastati dalla guerra, evidentemente.
1: È una delle opere con la quale mi confronto meno, non so come dire, è una delle opere che fa parte delle tante possibilità interpretative che questo pretesto storico offre agli interpreti, agli autori, alla fotografia, se vogliamo. Cioè, è proprio questa la cosa veramente straordinaria, perché è talmente bella nella sua conservazione, così quasi magica, che consente a chiunque di fare un esercizio di rilettura come vogliono loro, è a disposizione. E poi i risultati sono lì da vedere. Io devo dire che mi è sembrato un esperimento questo, che in realtà ideato da Renato Corsini. Mi è sembrato un esperimento meraviglioso al quale mi sono prestata con grande entusiasmo, ringraziando Renato Corsini, il sindaco, il direttore del museo, tutti quanti, perché è davvero un'esperienza molto importante.
0: Eh sì. E poi il grande Gianni Berengo Gardin ha pensato di metterla in dialogo con un'altra statua famosissima, quella del pugile che si conserva qui al Museo Massimo di Roma.
1: Sì, perché capita abbastanza sovente, è successo che abbiano prestato la scultura del pugile, adesso c'è un giovinetto, quindi a volte ci sono dei visitatori che vanno a trovare la Vittoria Alata e quindi a seconda di com'è la situazione gli autori documentano quello che... oppure la ignorano. Cioè, per esempio c'è un'autrice che si chiama Bettineschi, che le ha regalato due occhi, perché lei non ha gli occhi di fatto,
0: Vero,
1: no? Come
0: vero,
1: era, e gliene ha
0: gli ha
1: regalati due,
0: raddoppiati,
1: quindi
0: sì.
1: bellissimo anche questo. Cioè, ogni autore ha dato il meglio di sé, direi, senza timore di esagerare, perché è davvero una cosa. Le dirò anche che proprio come è disposta oggi la Vittoria Alata, lei entra. Ci vuole un attimo di rispetto prima di entrare, non si può rientrare proprio in modo diretto. E poi nell'arco di mezz'ora la luce cambia e ricostruisce la luce dell'intera giornata, dal mattino e quindi lei, stando lì a guardarla, la vede con questo cambiamento di luce che è veramente magico.
0: È davvero magico, effettivamente. Grazie, io ringrazio Giovanna Calvenzi di averci parlato di questa mostra che si intitola La Vittoria di Brescia, 40 fotografi e un'eterna bellezza. Il catalogo è pubblicato da Schirà. La mostra è curata da Giovanna Calvenzi, sta a Brescia al Museo di Santa Giulia fino al 1° novembre. La ringrazio ancora e siccome c'è appunto in una foto di Giovanni Gaster si vede proprio un concerto di pianoforte, lì c'è Alexander Romanovsky che suona in quel caso, ma noi abbiamo scelto di commentarla con forse il più grande pianista italiano che era proprio di Brescia, cioè Arturo Benedetti Michelangeli, e dunque ascolteremo adesso la ballata di Chopin in Sol minore, opera 23. Grazie ancora a Giovanna Calvenzi, buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

Impressionante Arturo Benedetti Michelangeli in questa ballata in sol minore, opera 23 di Frédéric Chopin, è veramente bellezza allo stato puro, visto che abbiamo parlato prima della mostra dedicata a un'eterna bellezza come la Vittoria Alata di Brescia, un po' il simbolo della città di Brescia, così come forse Arturo Benedetti Michelangeli continua a rimanere il simbolo musicale, in un certo senso, della città di Brescia, tant'è che proprio a Brescia è stato creato un festival internazionale di pianoforte, Brescia e Bergamo, insomma, che in qualche misura è ispirato proprio alla figura di Arturo Benedetti Michelangeli, fin da quando fu fondato questo storico festival. Ma adesso voltiamo pagina, perché ci stiamo incamminando, con un po' di anticipo devo dire, però insomma ci stiamo incamminando verso l'ultima parte della nostra trasmissione di oggi, il Festival dei Festival. Infatti vi propone questa sera la prima parte del concerto che il Cator Eben ha tenuto per la stagione di musica da camera 2025-2026 dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia lo scorso 4 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, per un integrale dei quartetti per archi di Beethoven, che finirà nel 2027. Questo è un progetto che si intitola proprio così, Beethoven 2027, quindi si va verso quell'obiettivo celebrativo, quella data istituzionale quasi, che sarà il 2027, dove ci sarà un profluvio di manifestazioni beethoveniane un po' dappertutto, un po' in tutto il mondo, e qui anche alla radio sicuramente ne daremo conto. E quindi la prima parte del concerto del Cator Eben con l'integrale dei concerti di Beethoven sarà questa sera il quartetto in sol maggiore opera 18 numero 2 e il quartetto in fa maggiore opera 135, cioè l'ultimo quartetto di Beethoven, e poi domani invece ci sarà la seconda parte di questo concerto. Concerto che vede protagonista un grande quartetto di oggi, il Cator Eben, un quartetto francese naturalmente. Il Cator Eben è un quartetto che è diventato uno dei quartetti di riferimento per la scena musicale di oggi, dopo aver vinto nel 2004 la celebre competizione Arde di Monaco di Baviera, un concorso di musica da camera che vede di volta in volta premiare trii, quartetti, varie formazioni di musica da camera. E dopo questa vittoria nel 2004, il Cator Eben è diventato uno dei quartetti più conosciuti, più stimati e più ricercati al mondo. Il Cator Eben è formato da Pierre Colombel e Gabriel Lemegadour ai violini, Hélène Clément alla viola e da poco Yuya Okamoto, che dalla scorsa primavera appunto è diventato il violoncellista del quartetto. Quartetto che ha avuto dei mentori, degli insegnanti importanti, perché si è formato a Parigi con un altro grande quartetto francese, il Cator Isaïe, e poi però ha studiato soprattutto in area ungherese, perché hanno studiato con Gábor Takács e con György Kurtág, che soprattutto in area ungherese, perché hanno studiato con Gábor Takács e con György Kurtág, che naturalmente

Dunque, Giorgi Kurzhag ha sempre avuto una grande attenzione per i giovani musicisti e per lo studio della musica da camera, li ha sempre seguiti con grande e appassionata attenzione, così come l'altro loro importante mentore che è Eberhard Fels, che ha dato, così, ciascuno di loro ha dato un'impronta particolare, ovviamente, al loro stile, al loro modo di suonare. Se non fosse che poi dopo c'è anche qualcosa di personale, qualcosa di nuovo, qualcosa che appartiene solo a loro, evidentemente, perché essendo, diciamo, giovani di una generazione diversa e quindi con orizzonti musicali diversi, si sono anche così, all'inizio un po' per gioco, poi sempre più seriamente occupati anche di improvvisazioni jazzistiche, mescolamenti con altri generi musicali che guardano più al mondo contemporaneo, al mondo pop e così via, e quindi parallelamente portano avanti dei progetti anche in questo senso. C'è poi un grande progetto che loro hanno cominciato molto tempo fa, nel 2014, e che hanno intitolato Beethoven Around the World, Beethoven attorno al mondo. L'inizio di questo progetto fu un ciclo di concerti con l'integrale beethoveniana alla Carnegie Hall di New York in occasione, insomma, del 250° anniversario della nascita, quindi eravamo nel 2020. Questa idea di portare poi non soltanto nelle sale da concerto, ma anche in tanti luoghi diversi la musica di Beethoven per quartetto è stato qualcosa che ha caratterizzato profondamente gli ultimi anni dell'attività del quartetto Eben, che hanno veramente avuto avventure e esperienze musicali intensissime in tante parti del mondo, a contatto con tante culture musicali differenti. E questo è stato sicuramente qualcosa che ha rinvigorito da una parte e anche allargato gli orizzonti dall'altro per quanto riguarda l'esecuzione di questa integrale. Veniamo dunque al primo dei due quartetti che ascolteremo questa sera, il quartetto in sol maggiore opera 18 numero 2. Questo quartetto fa parte ovviamente del fascicolo dei sei quartetti che sono stati pubblicati a Beethoven come opera 18. Sono in realtà delle composizioni che Beethoven ha cominciato a scrivere, a elaborare alla fine del Settecento, proprio negli ultimi anni del Settecento. Beethoven ha cominciato arrivando a Vienna nel 1792 e cominciando a studiare poi con Haydn, aveva cominciato con una certa cautela e circospezione a impratichirsi e a rafforzare il proprio nome, soprattutto nell'ambito della musica da camera. La sua prima composizione pubblicata, infatti, fu proprio un fascicolo di tre trii con pianoforte. Poi, naturalmente, il pianoforte, che era il suo strumento, quindi le sonate per il suo strumento. E poi il genere del quartetto con il quartetto d'archi. Genere del quartetto d'archi in cui lui doveva confrontarsi non soltanto con la grande ombra dei quartetti di Mozart, ma soprattutto con l'esempio ancora tuttora vivente e creativo dei quartetti per archi del suo mentore, del suo maestro, cioè Joseph Haydn, che sappiamo bene è stato colui che ha dato una forma definitiva, che ha dato un indirizzo, che ha, come dire, costruito proprio il genere del quartetto per archi, e che ancora negli anni 90 del Settecento, cioè proprio negli anni in cui Beethoven arriva e vive a Vienna, aveva pubblicato i suoi ultimi quartetti, i quartetti dell'Opera 76, che sono ovviamente un
un grande ciclo e grandi

capolavori che aprivano ancora nuove strade a questo genere musicale. Quindi Beethoven si doveva confrontare con degli esempi molto vivi e molto importanti, ma lui sceglie una strada un po' diversa perché non cerca di imitare i quartetti del maestro, cerca di scrivere dei quartetti che sono assolutamente originali, propri, ma in qualche modo cercando di far vedere che sapeva scrivere anche per quartetto d'archi, che era un tipo di linguaggio che lui maneggiava, che padroneggiava con abilità, con esperienza, e poteva in qualche modo confrontarsi anche con la scrittura di Haydn. I sei quartetti sono tutti uno diverso dall'altro, sono estremamente originali. Questo in particolare, il quartetto in sol maggiore, è forse il più ineffabile ed enigmatico del ciclo dei sei che lui ha pubblicato come opera 18. Ha un tipo di linguaggio che sembra estremamente volatile, quasi improvvisativo. E d'altra parte, con un certo grado di leziosità ancora settecentesca, però è un quartetto che nasconde, diciamo, dentro le sue pieghe delle perle musicali meravigliose. Penso in particolare all'Adagio cantabile che ha questa continuo double face, diciamo, tra un tipo di espressività cantabile e poi dei momenti in cui sembra andare verso altre direzioni più scherzose, per così dire. E dunque è tutto un gioco di chiaroscuri molto raffinato, molto delicato, che forse lo rende un pochettino, diciamo, un quartetto più per intenditori, se vogliamo dire così, piuttosto che per un pubblico diciamo, di ascolto più semplice, ma se lo ascolterete nell'esecuzione di un quartetto così esperto e così raffinato come il quartetto Eben che stiamo per ascoltare noi, sicuramente scoprirete i gioielli musicali che nasconde questo quartetto in sol maggiore, opera 18, numero 2. Ricordo ancora i nomi dei membri del quartetto Eben, cioè Pierre Colombelle, Gabriel Megadur ai violini, Hélène Clément alla viola e Yuya Okamoto al violoncello. I movimenti sono 4: allegro, adagio cantabile, scherzo, allegro molto, quasi presto. Il quartetto in sol maggiore, opera 18, numero 2 di Beethoven. Buon ascolto.

Un Beethoven di qualità veramente altissima, quella che abbiamo appena ascoltato, era il quartetto in sol maggiore opera 18 numero 2, fa parte dell'integrale dei quartetti per archi che il quartetto Eben sta portando a Santa Cecilia. Questa era la registrazione del 4 marzo 2026. Questo era il primo dei due quartetti che vi trasmettiamo stasera. Domani sera ci sarà l'altra metà del concerto. Da questo quartetto, che appartiene appunto al fascicolo dei sei, diciamo i suoi primi quartetti per archi, adesso andiamo così proprio con un grande balzo all'ultimo quartetto scritto da Beethoven, il quartetto in fa maggiore opera 135. A differenza delle sonate o delle sinfonie, l'ultimo quartetto di Beethoven non è così appariscente, potrebbe sembrare anche un po' dimesso rispetto a, così, alla monumentalità, all'eccezionalità degli altri suoi compagni di strada dell'ultima fase. Penso al quartetto opera 130 o al 127, la grande fuga non ne parliamo. Ma quest'ultimo quartetto contiene questo colpo di coda, questo enigma che ovviamente fa parte dei grandi colpi di genio di un grande autore come Beethoven. Prima dell'ultimo movimento di questo quartetto, molto diciamo semplice e tranquillo, scrive Beethoven questa fase: Der schwergefasste Entschluss, la decisione molto difficile. Che cos'è questa decisione molto difficile? Muss es sein? Punto di domanda. Es muss sein. Così deve essere, risponde la frase che c'è scritto, il motto musicale che c'è scritto sopra. L'origine è molto semplice: un certo signor Domscher doveva restituire a Beethoven 50 fiorini, il compositore ha bisogno di soldi, glieli chiede. E scrive Domscher sul taccuino: Muss es sein, es muss sein, risponde Beethoven. Poi quello scambio fu annotato da Beethoven per una piccola composizione a quattro voci, e l'anno successivo questo motivo divenne la base per l'ultimo movimento del quartetto dell'opera 135. Ma a quel punto l'imperativo era diventato metafisico, astratto, era in un certo senso la decisione difficile che ciascuno di noi deve prendere di fronte a qualcosa, di fronte alla vita probabilmente. E dunque questo quartetto diviso in quattro movimenti: allegretto, vivace, lento assai, cantante e tranquillo, e poi questo ultimo movimento che abbiamo appena descritto, il quartetto Eben, i violini Pierre Colombelle, Gabriele Magadur, la viola Hélène Clément e il violoncello Yuya Okamoto. Buon ascolto.

Ora 135 in fa maggiore, l'abbiamo ascoltato al quartetto Eben, Pierre Colombelle e Gabriella Magadur ai violini, Hélène Clément alla viola, Yu-Yu Akamoto al violoncello. E questo è un Beethoven imperdibile, quindi non perdetevi domani sera l'altra metà del concerto registrato a Santa Cecilia il 4 marzo scorso. E termina così anche Radio 3 Suite per questa sera. I saluti da parte di Andrea Perrone e Danilo Solidani alla console, di Giorgio Spolverini in regia. Vi lascio l'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

è il leggendario trombonista giamaicano Vin Gordon, classe 1949, ad aprire una nuova notte di battiti. Dunque, benvenute e ben ritrovati a Radio 3, da noi Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Simone Sottili. Vin Gordon, tribute to Lee Scratch Perry, lo scienziato pazzo del reggae e del dub, che incontrò agli Studio One di Cox & Dodd. Vin Gordon ha iniziato la sua carriera a metà anni 60 con gli Scatalites e ha attraversato praticamente tutte le stagioni della musica giamaicana in levare, ska, rock, steady, reggae e dub, e che ha avuto un occhio e un orecchio particolare anche per il jazz. E abbiamo aperto con questo magico trombonista perché la nostra notte, insomma buona parte dei nostri battiti, saranno occupati proprio dal rapporto tra reggae, dub e jazz, e questo grazie al mixtape che ha preparato per noi Gaudi e che siamo davvero contenti di ospitare. Gaudi è polistrumentista, compositore, produttore affermato e apprezzatissimo, dub master bolognese che vive da tantissimi anni a Londra, maestro del mix, del dub, dell'elettronica e delle tante evoluzioni e delle fusioni della musica giamaicana. Insomma, un nome davvero importante. Gaudi ha vinto anche tanti premi, nominato ai Grammy del 2020 con Mass Manipulation degli Steel Pulse, e ai BBC Awards for World Music del 2008 con il progetto solista stupendo Dub Kawali con la voce di Nusrat Fateh Ali Khan, insomma, che ha collaborato e collabora tuttora con tanti nomi fondamentali. Ad esempio, più tardi lo troveremo insieme a Mad Professor. E lo spunto per questo mixtape arriva proprio dal suo ultimo disco, che si intitola Jazz Gone Dub, dove lo spirito libero del jazz incontra le altrettanto libere risonanze del dub e del reggae. E prima di partire con il mixtape, allora immergiamoci nelle sonorità di questo lavoro ascoltando subito Alabaster Moon.

Alabaster Moon da Jazz Gone Dub, Gaudi, pianoforte, basso, e lo abbiamo ascoltato anche col suono meraviglioso del Santur, strumento musicale iraniano, insomma di tutto il Medio Oriente, sorta di zither da tavolo. Un disco che il musicista e produttore bolognese, come dicevo, britannico d'adozione, ha realizzato con collaborazioni eccellenti, e tra le quali spicca David Innes degli Steel Pulse. E a questo proposito vi segnalo subito le loro tre date italiane, uno dei gruppi più influenti della storia del reggae. La loro storia è iniziata addirittura a metà anni 70 a Birmingham, gruppo fondato proprio da David Dread Innes e Selwyn Brown, e hanno celebrato lo scorso anno i 50 anni di carriera. Dicevo, nei prossimi giorni Steel Pulse si fermano in Italia per tre live imperdibili: mercoledì 8 aprile all'Estragon di Bologna, sabato 11 aprile al Fusolab di Roma, domenica 12 all'Eremo Club di Molfetta, siamo in provincia di Bari, e alle tastiere potreste trovare proprio Gaudi. Ma intanto David Innes e Gaudi li troviamo insieme ora in questa Cool Jazz Ties.

Pianoforte Hammond per Gaudi, c'è Gavin Tate Lavery al sassofono e al flauto, David Ince alla chitarra e tutta la band messa insieme dal producer per Jazz Gone Dub, il titolo del suo lavoro pubblicato a dicembre scorso attraverso la Dub Mission e la storica etichetta reggae giamaicana VP Records. Allora è arrivato il momento di entrare nel cuore pulsante della notte di battiti e come per il suo disco anche nel mixtape di Gaudi, prevalentemente strumentale, che ascolteremo insieme tra brevissimo. Il jazz si infila nelle crepe del reggae dub e queste sono le parole di presentazione, l'ispirazione che troviamo dietro a questo lavoro, scrive Gaudi. Ho preparato un mix esclusivo che esplora il legame profondo e senza tempo tra jazz, reggae e dub. In questa session ho selezionato con grande attenzione brani che tracciano le radici e l'essenza di questo dialogo musicale stupendo, dalle voci fondamentali fino a tracce più profonde e meno conosciute. Percorso che attraversa selezioni di Scatalites, King Tubby, Monty Alexander e tanti altri, rendendo omaggio sia agli artisti più noti sia ai pilastri nascosti di questo suono. Da sottolineare anche che il mix include una composizione di Gaudi realizzata con Mad Professor nel 2019, un brano speciale che celebra il duo ritmico per eccellenza formato dai leggendari Rhythm Twins, Sly and Robbie. E allora non ci resta che ringraziare Gaudi anche per il suo prezioso lavoro al banco del mixer. Vi ricordo che la playlist dettagliata la trovate nei post che pubblichiamo quotidianamente sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3 e che potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound. A voi buon ascolto con Jazz Gone Dub Gaudi Mixtape.

E si chiude così con la Summertime di Gershwin nelle corde di Ernst Wranglin, il mixtape che ha curato per noi Gaudi, Jazz Gone Dub, proprio come il titolo del suo ultimo lavoro. E l'ispirazione è stata proprio quella di farci immergere nella lunga storia che ha caratterizzato la musica giamaicana e il jazz, un legame, come ci ha scritto Gaudi, davvero profondo e senza tempo, un dialogo musicale stupendo. E non è un caso se a fianco nel mix del produttore polistrumentista bolognese londinese d'adozione siano sfilati tra gli altri Scatalites, Mad Professor, King Tubby, Sly and Robbie, Lennox Brown e Tommy McCook, insieme a John Coltrane, Charlie Parker, Herbie Hancock o Paul Desmond. Jazz Gone Dub, diceva anche il titolo dell'album di Gaudi, che riapriamo ora in chiusura di notte per ascoltare insieme Fragile Hands. Lo zampino qui insieme al pianoforte di Gaudi è quello di Ja Wobble.

Fragile Hands da Jazz Gone Dub, è l'ultimo capitolo di questa lunghissima avventura discografica di Gaudi, il polistrumentista e produttore italiano di base londinese che questa notte è stato nostro ospite con il suo mixtape, con la sua selezione che ha toccato la storia della musica giamaicana in relazione con il jazz. Io vi ricordo che potete trovare la playlist anche sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3 e che potete riascoltare questo mixtape dall'app Rai Play Sound. Grazie dell'ascolto da noi, da Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Ringraziamo ancora di cuore Gaudi e grazie anche a Pier Tosi, DJ, conduttore radiofonico e tante altre cose, che ha suggerito questo incontro. Lo abbiamo nominato all'inizio di puntata, era il 2008, il disco realizzato da Gaudi con la voce di Nusrat Fateh Ali Khan. C'era Stiles Scott alla batteria e anche qui uno zampino, quello di Prince Fatty. E allora, eccolo qui, sono i nostri saluti che arrivano con Dub Kawali. Battiti torna domani, sempre dalla mezzanotte.

0: 6 5 4 3 2 1 0
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Tredicesima puntata.

Leonardo non dubitava più che Buscaino avesse portato una tacca, un po' di vita. Non dubitava più sull'utilità morale e pratica della torre panoramica. Non era ancora la luce, non era ancora la gioia, smarrite 4 anni fa e non più ritrovate, ma era una copia di esse veramente ben fatta. Rodolfo De Mei vinceva Leonardo nell'ammirazione e la fedeltà verso Buscaino. Aveva deciso di pensar bene di Buscaino in tutti i casi, di inibirsi nei riguardi di lui qualsiasi disappunto o dubbio, anche minimi, e si trovava a benone. Si era accorto, anzi, che la mente umana è davvero malvagia. Se una volta accettato di pensar bene e nient'altro che bene di una persona, e per tenersi al sicuro del prossimo in generale, la sua fatica di pensare si è infinitamente ridotta e diventata quasi nulla. Segno dunque che la mente umana, quando pensa liberamente di una persona o del prossimo, per 9 decimi ne pensa male. Oh, che sollievo adesso! Pensare per 1 decimo è pensare da galantuomini, cioè a dire con bontà e senza spirito critico. La coscienza, ma è proprio la coscienza, sì, sembra che sia lei, ma non perdiamoci in inchieste sottili. Approva con un bel sorriso. La salute approva anche lei. Rodolfo De Mei dormiva più volentieri di prima e metteva piano piano una pancetta di forma così graziosa che era facile capire come fosse tutta quanta di origine spirituale. Leonardo, quando le dava dei colpetti, non poteva fare a meno di esclamare: «Sei contento, eh?» Proprio come se avesse toccato non una pancetta, ma né più nemmeno che una contentezza morale di forma cronica, grassottella e cedevole. Giovanni Luisi aveva attraversato qualche momento di diffidenza nei riguardi della torre, ma quei momenti si facevano col tempo sempre più rari. Nella dolce confusione in cui viveva e in cui tutte le cose sembravano passare allo stato di vapori mobili e cangianti, un solo sentimento dominava adesso quel piacevole caos e lo illuminava: il sapersi un uomo eccezionale, un uomo degno dell'importantissimo posto che un giorno o l'altro gli sarà procurato a Roma dall'amico generale. Un tempo il progetto della torre era stato a volta geniale e stupido, serio e balordo. Ora la confusione interna di Giovanni tendeva al bello e il progetto della torre se ne giovava per presentarsi con una certa costanza come un bel progetto. Sì, anche Giovanni ammirava molto Francesco Buscaino e lo giudicava un uomo provvidenziale. Chi invece era scontento di Francesco Buscaino era Francesco Buscaino in persona. «Nel taccuino, mio caro», si diceva egli con malumore, «hai scritto che in giugno la torre sarebbe stata eretta. Giugno è passato anche l'autunno, e ancora non abbiamo, non dico innalzato la torre, ma raccolto 1 lira. Basta con le lunghe e penose visite in cui lasci un gruzzoletto di tempo su ogni piccolo oggetto da osservare, su ogni parola da dire e da ascoltare, come un sacco bucato che sparge ad ogni minima fermata un mucchietto di farina. Visite brevi, poche parole». La visita al duca Fausto Villadora era stata in verità molto rapida, anche per volere dell'ospite che a un certo punto s'accorse che le 4 pareti contenevano 8 fiati e vide l'aria della stanza come un agnellino fra i denti di 8 leoni. Quel lenzo poi sgangherava la bocca, avrebbe divorato in un baleno l'aria di una cattedrale. «Sì», disse il duca con un tono in cui cercava di accordare decentemente la malinconia e la fretta. Riceveranno il mio denaro, ma non occorre che lor signori si disturbano tutti quanti. Venga il professor Buscaino, regoleremo l'affare a 4 occhi. «Nobilissimo duca», rispose Buscaino, «non appena avrò ricevuto un vostro ordine, correrò subito da voi. Quale mezzo meccanico o quale persona mi porterà codesto ordine? Il telefono o la posta? Il cocchiere o il portiere?» «Vedremo, vedremo», disse il duca, aprendo la porta e mettendosi con un salto dietro lo stipite, come chi sappia che fuori c'è una canna di rivoltella che lo cerca.
Molti ossequi, cari signori, molti ossequi. Il nobilissimo duca aveva lasciato passare parecchi giorni senza mandare alcun ordine e Francesco Buscaino non riusciva più a stare nei suoi panni. Ma io, diceva Rodolfo, mentre con lui saliva e scendeva scaloni gentilizi, imboccava cortili, scrutava numeri e targhe stradali, ma io preferisco tenere la contabilità di Al Capone piuttosto che vivere qui da cardinale. Cristo re, qui non riesci nemmeno a distribuire foglietti reclams, perché nessuno qui è disposto a cavare per così poco le mani dalle tasche. Dopo pranzo la città è una città morta. I nostri uomini cadono sotto il peso del ventre, rimangono supini per 3 ore aspettando che il masso sotto cui giacciono esali le sue cosce di porco, i suoi vini e la sua farina ritorni leggero e trasportabile. Questa Natale lo chiamano chilo? 3 ore, Cristo re, 3 ore di inerzia, di notte profonda nel centro della giornata, mentre fuori splende il sole, i treni corrono e in tutti i luoghi rispettabili del mondo la gente pensa e lavora. E poi come camminano. Ieri nel corso sono capitato entro un gruppetto abbastanza folto. Vedevo quei cappotti neri sulle cui spalle mani distratte poggiavano quale la palma, quale un guanto, quale la punta accesa di una sigaretta, e andavano quei nerissimi cappotti con una lentezza da sfera di orologio e non lasciavano il più piccolo spiraglio. E io avevo fretta, dentro di me c'erano le cascate del Niagara, c'erano le corse di Indianapolis, c'erano i caroselli di Detroit e non potevo passare, caro Rodolfo, non potevo passare. Così in tutto il resto. Io ho fretta, io devo costruire la torre, io devo raggiungere la mia piccola amante in America e davanti a me ci sono cappotti neri che si muovono appena e non lasciano il minimo spiraglio e non mi fanno passare. E io non ho ancora deciso di sferrare dei calci, mio buon Rodolfo. Da 3 mesi ammiro le calze che escono dai verruzzi delle signore e le pagano a quanto di meglio si richiama in Giappone, ma non riesco a sentire il suono di 5 lire, di una lira, di un sordino. Da 3 mesi acquisto opuscoli del professor Federico Solco e prego l'autore di firmarli anche a matita. Ma il professore tira fuori e rimette dentro il denaro, facendo in modo che io lo veda sempre fino a un certo punto, come se quei maledetti fogli da 1000 fossero stampati sino a quel punto, e del resto bianchi come la neve. Da 2 mesi attendo il portiere del duca Fausto Villadora, ma il portiere del mio albergo non ha avuto ancora il piacere di barattare 2 parole con un collega così illustre. E poi c'è Tommasini che cerca di farmi impazzire il cavaliere e manda lettere anonime al duca denunziandomi come proveniente da porti in cui infierisce la peste. Ma se scopro che è lui l'autore di quegli anonimi, oh Rodolfo, io vi giuro che nessuno riuscirà a risparmiargli un mio diretto di spalla. E poi c'è Leonardo che non vuole scrivere un raccontino in cui si parli della nostra torre. Dice che l'arte non deve mai abbassarsi fino a queste cose, come se l'arte non fosse reclama e nient'altro che reclama. Oh, apprendano dagli americani, disgraziati. E poi c'è Giovanni Luisi, che niente meno si paragona a Per Gynt. Lui che dorme 12 ore al giorno e stima lo sbadiglio più utile del respiro, si paragona all'uomo attivo, al conquistatore del mondo, a Per Gynt. E infine ci siete voi, Rodolfo, che non avete ancora tracciato una linea per il progetto della torre. Cristo, Cristo re. Fortuna che io ho un grande alleato nella mia persona. Il coraggio. Il coraggio, caro Rodolfo, è la volontà. E non perderò di certo una partita a 39 anni. Lì, caro Rodolfo, in quel cielo ove si addensa maggiormente il vapore dei vostri sbadigli, lì fra poco stamperò la mia torre, simbolo di attività, di svegliatezza, di praticità, di ricchezza, di realtà.

Frattanto, Nello Tommasini presentava il Cavaliere De Filippi a un pubblico in cuffia bianca. I convalescenti delle sale operatorie, liberati dai loro polipi o dai loro cancri, ascoltarono entro il vasto salone dell'ospedale Rossini le poesie del Cavaliere. Li ascoltarono in silenzio, coi loro occhi stralunati, con quel loro improvviso volgersi a destra, come quando temevano di essere stati abbandonati dal parente che era venuto ad assisterli, con quel passarsi la mano sulla fronte e aprire di tanto in tanto la bocca per spiccicare la lingua dal palato. E infine seppero anche applaudire. Da quel giorno Tommasini prese nel cuore del Cavaliere un posto veramente invidiabile, e il primo a invidiarlo fu Buscaino, che si vide di punto in bianco retrocesso dal più caro amico del Cavaliere ad amico del più caro amico del Cavaliere. Quel Tommasini era un demonio e muoveva 10 fili con 2 dita. Mentre conquistava l'affetto del Cavaliere e forse mandava lettere anonime al Duca Villadora, la rese popolare a Nataca il signor Luigi di Lentini sotto l'aspetto di nulla. Il vecchietto, quando a sera inoltrata lasciava la casa del professor Federico Solco, andava a sedere in un caffè di second'ordine, il caffè del principe, inteso più comunemente come il caffè degli schiavoni. Sedeva in una saletta tappezzata di verde, tutta visibile per una porta a vetri, a chi stava ritto davanti al banco. Tommasini, sorbito il caffè in piedi, spalancava la porta a vetri, lanciava uno sguardo nella saletta e, visto il signor di Lentini che sedeva tutto solo, diceva alla propria comitiva: «Possiamo entrare, non c'è nessuno!» La comitiva entrava e sedeva rumorosamente. Poco dopo Tommasini, indicando la sedia in cui stava il vecchio: «Metti lì!» consigliava un amico che era incerto dove posare il soprabito. «Quella sedia è libera!» Siccome il vecchietto rispondeva a tutto questo con un volger di testa così lento, così mansueto, così silenzioso, che davvero la comitiva si domandava se quell'uomo non fosse nulla, Tommasini spingeva lo scherzo più in là. «Vieni», diceva un amico, «ti devo parlare a quattro occhi». E fatto sedere l'amico a sinistra del vecchio e sedutosi lui a destra, si metteva a parlare come se fra loro due non ci fosse nessuno. Il povero vecchio si alzava lentamente e attraversava la sala, curvo in avanti, il cappello fra le mani e un sorriso che sembrava uscirgli dal largo solino e illuminargli debolmente il misero collo e il mento. Ed usciva. «Cos'è codesto vento?» gridava Tommasini al cameriere. «Vento?» faceva l'altro stupito. «Ma sì, vento! La porta si apre e si chiude, che è un piacere!» «Ma è uscito un signore?» «Un signore? Io non ho visto uscire nessuno, e voi?» domandava gli amici. «Chi avete visto?» «Nulla!» rispondeva la comitiva. Questo gioco era ormai di dominio pubblico e naturalmente non era da tutti eseguirlo con la finezza di Tommasini. Come un violino che passi di mano in mano, non tutti lo suonano bene e qualcheduno infine lo scassa. Un grosso e nero giovanotto, per esempio, accortosi in un cinema che tutte le poltrone erano occupate e solo una era libera, perché in essa non c'era nulla, o per dire meglio, sedeva il vecchio di Lentini, decise senz'altro di sedersi in quella. E ci vollero 2 carabinieri e la riprovazione di molte signore per convincerlo che la poltrona era occupata. «Voi così», gridava Buscaino a Tommasini, «mi rovinate tutto! Se il professor Solco viene a sapere che siete voi l'autore di codesto scherzo crudele, noi siamo giustamente perduti. Gesù, Gesù Cristo Re!» «E non voglio credere», qui Buscaino abbassava la voce, «che vi nascondiate voi sotto l'anonimo che mi denunzia al Duca Villadora come affetto da contagio. Caro Tommasini, io sono un uomo d'onore e vi parlo col cuore in mano. Mi rifiuto di attribuirvi degli anonimi. Il giorno però in cui fossi smentito dai fatti, quel giorno io mi ricorderò d'avere un pugno al termine del mio braccio. Intesi?» «Voi farneticate, professore. Fate bene a non credere a un simile orrore.
ma fate malissimo ad ammettere che un giorno ci possiate credere. Egli è che sono nelle vostre mani, caro Tommasini, e le cose vanno di male in peggio. Vi ingannate, professore, le cose vanno bene, e fra giorni ve ne darò prova. La prova di Tommasini arrivò presto. Notizie indubitabili appresero che il duca Villadora era disposto a comprare 50 azioni da 1000 lire, che il cavaliere De Filippi aveva in tasca il denaro datogli dalla signora sua moglie e che il professor Solco si era recato alla Banca del Sud per cambiare due grossi vaglia. Il buscaino era felice. Dio, pensava, buon Dio dell'Atlantico e del Pacifico, tu mi assisti. A Rodolfo gridò al telefono: domani voglio qui il progetto della torre. Vi dirò poi i particolari. Vi basti adesso sapere che le cose vanno bene. Ma perché parlate così? Che avete? Rodolfo non aveva niente, ma c'era il fratello che veniva preso di tanto in tanto da scoppi di risa, simili a quello da cui fu assalito in casa dei Filippi durante la lettura dei versi. E sempre per aver pensato che i poveri pazzi non sono degli infelici, ma dei burloni, che a un certo punto della vita hanno puntato i piedi come gli asini. Non hanno voluto più andare avanti, sono rimasti fissi, fissati. Anche la notte avanti Enzo si era svegliato con quello scoppio di risa e aveva dovuto lasciare il letto, andare a piedi nudi in un'altra stanza, come uno che sia preso da una tossaccia che non vuole più finire. Non ci pensate, continuò Buscaino, siate felice e pensate piuttosto che le cose vanno bene. Rodolfo De Mei divenne felice. Insieme a lui diventarono felici Giovanni Luisi e Leonardo Barini. La vita è bella, le cose vanno bene, quando tutto a un tratto, ma procediamo con ordine.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Georg Philipp Telemann, suite in fa maggiore per cembalo a quattro mani, di Hamburgischen Glockenspiele, di Konzertierenden Frosche und Krähen, der Schwanengesang, der Alsterschaffer Dorfmusik. Cembalisti Andreas Steyer e Christine Schornsheim.

0: di Georg Philipp Telemann. Avete ascoltato? Suite in fa maggiore per cembalo a quattro mani.
1: Jan Field. Notturno in do maggiore per pianoforte.